0: baú, baú, baú, mix, baú da Mix Express.
1: Je suis désolé, lo siento, ik ben trofic, sono spiacente.